0: c'è un pene moscio, non è erotico. Se c'è un pene in erezione, gli passi la fotografia.
1: Ok.